0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Por Exa FM 93.5.